Anda, stavrotenda te iperimone pipondiu pilatum che pafonda che da fenda, che anastanda te triti mera catatas grapasta.